se xana no mapindi ma come mai era nel woods 5:21 minuti Joan Armando Sen di Alcute Preghesa.